0: solo 18 y 19 de agosto. Aplica restricciones.
1: Volvemos, cabina EXA con Fabiana Luna.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.